seconde do yobbu ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yak waye nak jeglu yalla ak baxam ak yermandem ci nit motax nit ki di dukki musiba yu reuy yalla di ko setan rek motax yalla ni waya fam ke teer li ngeen def yi ma len ci jeggal sax mopp li ma len ci fay

di batu la ilaha illallah kon nit ci sunu la ilaha illallah ben way li ñu leer muy genn ci gemmiñ ci naaw jëm ko asama su ñëw bi ci suufa arashin buuf di fa sabbal yalla ba yowmal xiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaa ko.